merito non è dovuto alle mie doti di fuoristradista, ma a questa nuova panda che apparentemente sembra una normale vettura, ma in realtà è la nuova panda.

0: NOVORAMA Novorama.
1: Cambiamenti di fronte a me, l'ambiente che mi circonda sta cambiando, dobbiamo fare qualcosa per salvaguardarlo, non c'è tempo da perdere, dobbiamo salvarlo.